0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

adesso arriviamo, stai zitto, non preoccuparti. Madonna mia, non prendi il cane di là, tienilo in braccio, se vuoi, e quello passiamo la portiera, se ne scappa.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

di luna passeggiavo nel vecchio Messico quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, mi piace che si balla.

0: te.
1: Sorpreso da un dire sì deciso, sentendosi deriso, Re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta,

0: Anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella presenta al suo signor.
1: Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor.

0: Mari, che ci fa quest'uomo nudo sotto al nostro letto?
1: Sotto al letto niente, ma sapessi sopra!

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, a goso. Mica t'offenni se te doder tu. Te ci hanno mai mannato.

pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Te ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: speriamo che non mi porti chiudo il picnic, almeno non facciano dolore a capo.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Madonna, non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, io, Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.

vado a salutare a tutti coloro che ci ascoltano dai vari social, Facebook, WhatsApp, Instagram, Alexa, più ne ha più ne mette. I'm dirty cash, the one that you asked for. I'm wanted by the rich and the poor, more and more.

salutare a Fenice, The Crow, Alize, Felix. Saluto a Paola e Ciro Becchino, Pirlotto Bottino e Zeus. A ricordare DJ Akira e DJ Bello. Saluto a Melody, a Micione e la nostra Shaki che sa cucinare. Dopo diretta vado da lei a cena.

0: si inizia con Ermal Meta, calma metafisica.
1: Cerco di scaldare l'atmosfera, ma non serve.
0: Tutta per voi, buon ascolto.

Per i ballerini oro, bella gioventù con Renato Zero, e sono sicura che piacerà anche qualcun altro.

Grande Renato Zero, e andiamo avanti con Eros Ramazzotti, Cosas della Vida, tutta per voi in chatina, buon ascolto.

0: Everybody keeps asking if I'm all right. And I keep smiling. Because I don't know how to tell them. I'm not okay.
1: Per i nostri tre bottini, Zeus, Pirlotto e Melody, Celine Dion, I'm not okay. Non ho mai fatto una dedica ai bottini, non è mai tardi, per una prima volta.

0: E arriva lui, ti andrebbe di cambiare il mondo, tutta per lei, per Shaki, buon ascolto.
1: Non abbandonare i sogni se puoi, dagli forza e consistenza e poi

per Ciro e Paola, Fred De Palma e Anamena, abbracciami e vedrai. Buon ascolto, Paola.

trovato su YouTube una canzone tedesca che si chiama Von Frau zu Frau, da donna a donna, con Maite Kelly, tutta per voi in chatina. Non so cosa dice, ma suona bene. Buon ascolto.

ricordo che alle ore 19 ci sarà lui Miccione, alle ore 20 Giuseppe Cicchi, alle ore 21 Robby, e alle ore 22 sarà Akira, e chiuderà Fabio come al solito.

0: Vado a salutare Claudio, benvenuto a Radio Sole e Luna in console, trovi Cami. Sei arrivato al punto giusto, Claudio. I signori sono pregati di invitare le signore al tango. È il tango del Matador, tutta per voi.
1: Una rosa negra rezando in silenzio.
0: Grazie Claudio, a te buon ascolto.

0: ZPCT, benvenuti a Radio Sol e Luna, in console trovi Kami ancora per poco.
1: Io non cammino entre hombres, los hombres caminan hacia mí.
0: A Giuseppe lo ascolterete alle ore 20 dopo Miccione.

Dopo il perdono di Tiziano Ferro, Lara Fabian ci dice: Je t'aime, tutta per voi. Buon ascolto.

0: E vado a chiudere con l'ultimo mio brano, Laura Pausini, Il tuo nome nel vento.
1: Le tue impronte svaniscono.
0: Tutta per voi, buon ascolto.

0: Grazie a tutti per l'ascolto, auguro buona diretta a Miccio, alla prossima.
1: Nel mare in tempesta, e forse non basta.

0: Abbiamo cominciato alla grande con Bad Boys Blue, Pretty Young Girl. Salutiamo la chattina, vediamo un po' stasera, abbiamo live qua in chat Excel. Azzurra, Minni, Carlotta, Marica, The Crow, Felix, Paola, il Becca Morto, Pirlot che ha scritto una parolaccia, Angerombrucca, Romberca, ok. Poi abbiamo Zeus, Fenice, Cami, DJ Bello, Giuseppe CT che farà le ore 20. Melody, Dina, Claudio, Sciacchi, Alizè, Micione.
1: Miai, fai il bravo, miai!
0: Che poi c'è il cognome tipo il mio, Miano, miai? E miagola come Micione, miau!

Pretty Young Girl. Radio Sole Luna. E cena, che si è mangiato tu? So, è un'ora che ha fatto già cena.

Sarà Catwoman. Ore 20 abbiamo Giuseppe CT, poi ore 21 dovremmo avere Roby e poi vediamo.

oh oh. Poi Akira era qui, adesso non lo vediamo. E questa è versione country, Michael Jackson Country Music Held the World.

salutiamola. Buonasera Stefano, DJ World. Buonasera Stefano. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Buonasera Stefano.

Love Hearts. Nazareth. Vediamo Stefano, dai, scrivi, vediamo un po'.

Cuori innamorati, Love Hearts, Nazareth. Stefano, scrivi tranquillo, sono io, Micione, scrivi in chat.

Sempre versione country questo brano. Sono gli Alphaville con Forever Young. Poverino, poverino, non se lo meritava di arrivare quinto, Stefano, manco ci doveva andare.

ho scaricato la versione live della finale lì Eurovision 2026. Ci ascoltiamo, non so nemmeno se si sente bene, dai proviamo.

A me vecchio. Vecchio Renato Zero. Spalle al muro.

0: sotto le parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi isoli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita. Scendi piano dai ricordi in giù.
1: Questo è un brano di quanti anni fa? Era più giovane, no? Ma 30?
0: Più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco.
1: Vecchio.

0: sono ricordato che la cantavo pure io, non so quanto ho fatto schifo, però ascoltiamole un pezzetto, dai.
1: Queste ampie corna, mio buon signore.
0: Altrimenti qua, se non mi alleno, faccio la ruggine.
1: Tu

0: fine del...
1: Tante canzoni le ho cantate, poi mi dimentico.
0: Che cosa ci portò?
1: Proviamo.

0: per te. Vai a casa, vai a casa, Max, tanto non arriva,
1: Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: la sei malata. Sì, sì, prendila, prendila.
1: Verde che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare.
0: C'è una canzone, non so nemmeno come si chiama, La sveglia birichina. Boh, ascoltiamo dopo, dai.

0: è la dolce d'acqua che l'ombra ti rubò, e tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà.
1: Vi ricordo, ore 20 arriva Giuseppe Citti da Catania, Sicilia. Poi, ore 21, abbiamo detto che c'è Roby, sempre dalla Sicilia. Akira? Dov'è Akira? Ore 22, Fabio, della Campania, 23.

0: No, vediamo. Vediamo un po' che canzone è questa qua.
1: Quando suona.
0: No, chi è? Topo Gigio.
1: La mia sveglia birichina.
0: La sveglia birichina canta Topo

0: dopo Gigio, la sveglia birichina. Che nervosismo quando lavoravo, mannaggia sua.
1: Sì, sveglia, ho capito, è ora di andare a scuola. Ciao, mamma.
0: Sciacchi permicio? Vediamo un po', vediamo un po'. Druppi, piccola e fragile, brano del 74, 52 anni fa, un bacione, Dina.
2: Sincera, magari hai voglia.

caduto, ma dà un po' di soldino sto poveraccio di Deus. Allora, Cami, che ho fatto oggi per l'otto? Che ho fatto? L'ho ricaricato fino quasi a Natale, 20 dicembre. Io ti avrò. Eccolo qua, è risalito. Non gli dai mai la 5 euro in tasca, sto poveraccio.

0: No, il mio Pirlotto, Pirlotto! Fino al 20 dicembre.
1: Musica, ballo e divertimento con DJ Micione.

che... Vediamo un po', chi è? Noel? Noel? Ah, è Moniz, buonasera, buonasera Moniz.

arriva l'ultimo brano della mia diretta, perché poi dopo abbiamo Giuseppe. Pensiero d'amore. Lui è Mal dei Primitives.

facciamo salutare questa bellissima chat. Abbiamo Axel, abbiamo Stefano, DJ World, Azzurra, Mini, Carlotta, Marica, Fenice, The Crow, Catwoman, c'è Claudio, Alize, Paola, Ciro Becchino, Pirlotto, Zeus, Jessie, Cata, Bello, Giuseppe CT, Melody, Cami, Dina, Shaki, Felix e Micione. Super pronto, Giuseppe? Un abbraccio a tutti ragazzi, alla prossima. Grazie ancora e diamo la buona diretta a Giuseppe. Vai Giuseppe, 3, 2, 1, vai, buona diretta, giù!

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console direttamente da Catania il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima centina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo titolare DJ Micione, un grazie va anche alla nostra bravissima titolare DJ Shaki. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima centina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con la bravissima Whitney Houston. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, I Will Always Love You.

dopo averci ascoltato questa bellissima song della mitica Whitney Houston, noi passiamo con il prossimo brano, con i Visage, ci andiamo ad ascoltare la loro Fat Too Great.

Diamo la buona serata e benvenuto in chattina Bobe da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Visage, noi passiamo con il prossimo brano, con i Village People, ci andiamo ad ascoltare la loro Imca.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Village People, noi passiamo con una bravissima Adele. Ci andiamo ad ascoltare la sua Someone Like You.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Adele, noi passiamo con il prossimo brano con Alice. Ci fa ascoltare la sua bellissima song Better.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Alice DJ, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Alphaville, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Sound Like a Melody.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Alphaville, noi passiamo con un'altra bellissima song con Andrea Junkers. Ci andiamo ad ascoltare la sua Amore, Amore.

ci ha portato questa bellissima song di Andrea Berg. Noi passiamo con il bravissimo Barry White, ci andiamo ad ascoltare la sua Me First, Me Last, Me Evertime.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo e mitico Barry White, noi passiamo con un'altra bellissima song con Chris De Burgh. Ci andiamo ad ascoltare la sua Lady in Red.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Chris De Burg, noi passiamo con il prossimo brano. Con Madonna ci andiamo ad ascoltare la sua Papa Don't Break

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima e mitica Madonna, noi passiamo con il prossimo brano, con i Kulante Gang. Ci andiamo ad ascoltare la loro Fresh.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Coolant Gang, noi passiamo con il prossimo brano, con i Level 42. Ci andiamo ad ascoltare la loro Lesson in Love.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Level 42, noi passiamo con il prossimo brano, con i Pink Floyd. Ci andiamo ad ascoltare la loro Antonello Brick in the Wall.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pink Floyd, noi passiamo con il prossimo brano con Chucky Stevens e ci andiamo ad ascoltare la sua Give Me You Heart.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song di Shaggy Stevens, noi passiamo con la mia ultima song con i Ronald Round, ci andiamo ad ascoltare la loro su Dion. Give me

0: DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console al nostro bravissimo DJ Roby. Mi raccomando, non andate via. DJ Giuseppe ringrazia a voi tutti che siete stati qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe vi augura una risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre. DJ Roby, se sei pronto, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

Eccoci qua, buonasera e bentrovati su Radio Sole e Luna, com'è Roby DJ, questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23. Il martedì è un appuntamento un po' speciale, diciamo così, per fare una grande gentilezza al nostro collega DJ, nonché Cucciolo, che purtroppo per il momento è impegnato, e quindi noi lo sostituiamo con grande onore e piacere. Bene, vado a ringraziare il nostro DJ Giuseppe CT, lo ringrazio per il passaggio console, ma soprattutto faccio i complimenti a questo signore qua che ha condotto una diretta veramente bellissima. Complimenti ancora, ottima musica, ottima scelta musicale, devo dire che sei stato un grande, grazie. Poi ringraziamo i nostri titolari Sciacchi e Micione per averci dato l'opportunità di fare appunto da supporter al nostro DJ Cucciolo, che so che sta passando non delle belle, però dai, siamo qui per dargli forza e coraggio e tifare per lui. Bene, che dire, dopo questo noi subito salutiamo tutti gli amici all'interno della chattina, nonché Sciacchi, Micione, poi ci abbiamo Elka, Bobè, DJ Giuseppe CT, e lo ringraziamo nuovamente, DJ Bello Bello, la nostra amica Patti, buonasera Patti, la nostra amica Rita, Andrea, il cicciottone della chattina, poi ci abbiamo Kata, Kami, poi Jessy, poi ci abbiamo Dioniso, poi ci abbiamo Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, Claudio, De Crove, Fenice, Marica, Fatti Zero, la nostra amicona Fati, buonasera, poi Carlotta, Tigerman, il nostro amicone Tigerman, colui che gli piace Vasco, non te la svegliare, e poi salutiamo Mini, Baiu e poi Michael Knight, nonché il nostro caro amico Mirko che ci ascolta sempre, lui è perennemente incollato a me, quindi si associa e si incolla a me. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano all'esterno della chattina, tutti quelli che ci seguono sui dispositivi social, su www.radio.net e su Alexa e Apple Watch, Apple, iPhone, insomma chi più ne ha più ne metta. Va bene, per ringraziare il nostro DJ Giuseppe per averci omaggiata la diretta, noi gli omaggiamo un dischetto che ho scovato su TikTok stamattina, spulciando, divertendomi, ho trovato DJ Hilam con DGD, e questa gliela omaggiamo e dedichiamo proprio a DJ Giuseppe CT, tutta per te, vai Peppe. Perché non va? Che succede? Mi sa che ci sono problemi tecnici. Ah, ecco, è andato. Va bene, questo è il bello della diretta, cominciamo alla grande! Salutiamo la nostra amica Giovanna Ballo, buonasera Giovanna, ben trovata.

DJ Hilam con DGD per il nostro caro DJ Giuseppe CT, ringraziarlo. Bene, bene, si va avanti, arriva Molella e Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu e questa la dedichiamo a tutti gli amici di Radio Sole e Luna.

La bellissima canzone di Molella e Rino Gaetano con Il cielo, ma il cielo è sempre più blu. Arriva un dischetto che ci ha richiesto la nostra amica Fati Zero. Vuole ascoltare i Pooh con Amici per sempre, e questa la dedica tutta la chattina al completo. Grazie, grazie di cuore, Fati.

Salutiamo l'amica DJ Akira, anzi il nostro amico DJ Akira 2022, perdonami Akira, purtroppo non sono abituato con questi cartoni, e vabbè.

nonno Puddu, che vieni da Sassari in Sardegna, eh? Io c'ho mia mamma che viene da Ardara, provincia di Sassari, quindi siamo lì.

Un'altra bella richiesta fattaci dal nostro amico Mirko, no? Che è Michael Knight, vuole ascoltare Michael Jackson con Why, e noi con piacere gliela facciamo ascoltare perché siamo dei fans di Michael Jackson. Vai con il re del pop.

grandissimo re del pop che è scomparso nel 2009, e per me è stato un trauma proprio di quello pazzesco, perché non sono riuscito ad andare al nuovo concerto che stavo organizzando. C'era una tappa a Milano, stavo per acquistare il biglietto, ma purtroppo non è stato più possibile. Vabbè. Arriva una richiesta fattaci dalla nostra amica Jessie, che la dedica a tutti noi. Vuole ascoltare i quattro modi, aio, una bella canzone di quella sarda e di quella proprio de Sassari. Buon ascolto, bella!

Ci tengo a ricordarvi che dopo di me alle 22 ci sarà DJ Akira, quindi non andate via, perché ne ascolterete delle belle. Io purtroppo dovrò andare via per problemi di salute, però vi lascio in ottima compagnia, quindi... Sento che ya no me quiere, y mi corazón... Questa la dedichiamo a...

Ah, c'è sta una canzone per me. Ah, grazie, grazie mille, Akira, Allora, va bene, ti ascolto, cioè, ascolterò l'inizio e poi ascolto la song e vado via. Va bene? Dai, faccio questo sforzo giusto per te.

No, no, grazie a te. E salutiamo il nostro Mirko, io lo chiamo Mincio, il nostro DJ Mincio. Lui vuole ascoltare sempre musica un po' così, un po' romantico, un po' rock, un po' dance, insomma è un po' misto questo ragazzo qui.

chi è senza soldi di Gia Giuseppe? Fammi capire. Chi è senza soldi? Cosa senza soldi? Non ho capito. Non... Qual è? Il discorso qual è? Mi sono perso. Ah, te sei senza soldi? Eh beh, siamo in due allora, dai, non sei da solo, dai, ti faccio compagnia. E chi non ne ha debiti, caro mio? Tutti. Sono le 21 e 29 minuti su Radio Sole e Luna, come Roby DJ, questo è il Power.

21:33 minuti, questo era il grande mitico Vasco Rossi con Come stai per il nostro Tiger Man. Caro Tiger Man, adesso arriva un disco bello, tutto per me, solo per me, che me l'ha dedicata con tanto piacere la nostra amica, mi sono dimenticato, Fati Zero mi ha scritto in privato, mi ha detto: scegliti un disco che a te piace, te lo dedico con tutto il piacere. Ebbene, grazie a lei voglio ascoltare White Buffalo con Come Join the Mother. Grazie.

prego, Cata. Grazie Rita. E lo so che sei unica, Gio, ma per il momento sto pensando altro e non c'ho la testa al posto per il momento. Chiedo venia, dai, mi farò perdonare la prossima volta. Giuro, giuro. Sono concentrato su altro, ecco perché.

Zia Giuseppe stasera parla solo di soldi, 5.000 euro, 20.000 euro, 1.000 euro, ma non lavoriamo in banca.

ringraziamo Fatti Zero per avermi dedicato questa song, grazie della cortese attenzione, ti auguro una dolce notte.

questa era The White Buffalo con Come Join the Murder, tratto dal film Sons of Anarchy, che io seguo meticolosamente perché sono anche un fan di loro. Bene, essendo un artista, quindi ci sta. Bene, arriva un dischetto tutto per Shaggy e Micione, ovviamente glielo dedico io, Umberto Tozzi, Gli Innamorati, tutto per voi.

ecco qui un'altra chicca di TikTok. Questo è DJ Haylam con WhatsApp. Questa la dedichiamo alla nostra amica Giovanna Ballo.

vede, vedi, vedi, vedete, Rita e Roby, ecco, noi balliamo, ecco. O meglio, lei balla, io guardo.

Beh, al nostro caro amico Mirko, nonché Michael Knight, mentre sta guidando il suo pullman, non so diretto a dove, gli facciamo ascoltare Alan Walker con Faded, so che è la sua canzone, una delle sue canzoni preferite, e quindi gliela dedichiamo a lui e ai suoi cagnolini, nonché Speedy e Simba. Divertitevi.

Il nostro DJ Mincio la vuole, mi ha scritto in privato Mirko, questa la voglio, ok. E arriva per la nostra, per il nostro caro amico DJ Akira, l'Abac con l'amour toujours, per augurargli una buona diretta per dopo. Grazie a te Andrea, alla prossima, grazie della cortese attenzione. Pregolos Akira, pregolos. E Rita si associa.

Questa era l'Abac con L'Amour Toujours, la versione remix per il nostro caro amico DJ Akira. Adesso arriva un dischetto che voglio omaggiare a Rita con Edwards, Simon J, Passion, che piace anche a Mirko, quindi la dedico a tutte e due, a tutte e due.

io sopra queste belle note ovviamente comincio a fare i salutini, perché siamo arrivati alla conclusione, sono le 21:58 minuti, quasi 59. Alle 22 entra in possesso il nostro DJ Akira della diretta, quindi comincio a salutare. Inizio dai titolari, nonché Shaki e Micione, per la grande opportunità che mi hanno dato questo martedì. Thank you so much a voi. Poi ringrazio tutti quelli che siete stati qui con me in bella e dolce compagnia, grazie, grazie mille. Grazie della cortese attenzione, come sempre, bravissimo Robby, bella, bellissima diretta, grazie a te Rita, sei veramente speciale. Va bene, vado a salutare DJ Bello, Giovanna Ballo, Patti, DJ Akira, preparati che adesso lo tocca a te. Poi salutiamo Rita, Andrea che è andata a nanna, Fabius, poi ci abbiamo Dioniso, che io questo non riesco mai a dirlo. Vabbè, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, la famiglia del comandante, Fenice, Marica, Carlotta, Tigerman, DJ Akira, Chrome, sono due Akira, Michael Knight, nonché il nostro amico Mirko, e poi Azzurra, ciao Azzurra. E va bene, tutti quelli che non sono riuscito, grazie a lei, grazie a lì anche a te. Quelli che non sono riuscito a omaggiargli una song lo farò venerdì e sabato, è promesso, promesso, promesso. Va bene, che dire, arrivati a questo punto io vi auguro una dolce notte e passo la diretta al nostro bravissimo DJ Akira. Buonanotte a tutti, ciao belli da Robby DJ.

Ed un buonasera ed un grazie a Roby DJ che mi ha appena lanciato la console. Si parte con la mia sigletta d'entrata, DJ Quicksilver Ameno Remix.

E salutiamo i titolari della radio Sole Luna, Shaki Michonne. Comunque c'è una song per DJ Robby, eh?

0: si parte subito subito con la canzone, la song per DJ Robby. Vediamo se la conosce.
1: Ed ecco a voi la sfida del lontano.

E dopo la dedichina per il nostro DJ Roby, si continua con Francesca Michelin, arriva Amazing.

Ed arriva una songhina leggera leggera per la Alice. Arriva lui, il mago pancione.

E per la nostra titolare Shaki arriva lei, Alexien, qui su Radio Sole Luna, A Million of My Soul.

e per tutte le signorine presenti in chattina e anche all'esterno che ci ascoltano da fuori, arriva lui qui su Radio Sole e Luna, Umbertino Tozzi, arriva Notte Rosa.

mi avvisano dalla regia Umberto I del secondo casello autostradale che sta per arrivare una stonghina per il Tiger Man.

dopo questa songhina leggera, leggera, praticamente ha messo le ali, arriva per la Marica e per Alizé arrivano loro, David Guetta e Marie.

amici, ricordo che alle ore 23 sale in console DJ Fabius. Mi raccomando, non scappate, se non chiamo la Neuro. E intanto noi continuiamo con Celine Dion, I Am Alive, che significa non lo saggio.

mi avvisano dalla regia, sempre Umberto II, terzo grado autostrada, che sta per arrivare una song per Claudio. Scandisco bene le paroline.

dopo questa songhina per il nostro Claudio, arriva qui sulle frequenze di Radio Sole Luna, arriva Ellie Goulding, Lights, su Che si balla.

E dopo questa songhina arriva la mia ultima song, poi sigla di chiusura e poi passaggio della console a Fabius DJ. Prepara.

Ed arriva Golden degli Antrix, la mia ultima song per questa sera. Poi chiusura.

Ed arriva la mia sigla di chiusura, apertura, chiusura, quella che più ne ha, meno ne passa. Sempre lui a menore mi, che se ormai è de famiglia.

E poi saluto dalla chattina la Dina, Melody DJ Bello, Giovanna Ballo, Dani DJ, Anna Rita, Fabius DJ che tra poco sale in console. Saluto Pilotto Dionisio, Ciro Becchino, la Paola, Felix Alise, Claudio, la famiglia del comandante, salutiamo, Fenice, Marica, Carlotta, Tigerman, Woody, Dumbling, Anna, Luis e Azzurra.

DJ Akira dalla Calabria, provincia di Cusenza, senza il pedalò. Vi auguro una buona continuazione con DJ Fabius e alla prossima. Fabius, console, libera.

Let's start the party. Benvenuti su Radio Sole Luna. Suona il comandante alla console DJ Fabius. Buon ascolto.

Ore 22:58 minuti. Buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Sono il DJ più pazzo del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento lo faccio anche per il passaggio di console bellissima in diretta, come bellissime dirette sono state quelle di Robby, Giuseppe CT, di DJ Riccione e di Cani. Vi lascio alla sigla. Buon ascolto. Ed io sulle note della mia sigla inizio a fare saluto e ringrazio tutte le persone collegate a Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, alla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio per la associata della Radio della Marta Pelita. Saluto la nostra radio, Radio Solium, Wixsite.com, Strisciacca Piccione. Mi raccomando un bel like. E saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate. E passo a Cucciarà per trovare i nostri titolari, DJ Shakira, DJ Piccione. Saluto Dina, Melody, DJ Bello. Saluto Danny DJ, Anna, Rita, ringrazio Akira, pilota, saluto Ciro Pechino, Paola, Alice, Claudio, la mia famiglia, Zeus, Dionisio, Felix, Fenice, Marica, Anna, Carlotta, Tigerman, Gucci, DJ Akira Con, Luis e Azzurra. Siete pronti? Perché arrivano un bellissimo duetto, loro sono Adriano Celentano e Mina, Acqua e Sal, tutta per voi.

Bellissima canzone di Adriano Celentano e Mina Acqua e Sale. Arrivano loro, la leggenda, loro sono Queen the Show, Mask, Gown, tutta per i DJ che mi hanno preceduto.

0: 22, scusate, 23 e 09 minuti erano qui con The Show Mask Non. Arriva lui, Claudio Baglioni, mille giorni di te, di me, tutta per voi.
1: Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo.

0: 23 e 15 minuti. Era Claudio Baglioni, Mille giorni di te, di me. Arrivano loro, Scorpion, Wind of Change, tutta per DJ e molto.
1: In diretta, live su Radio Sole Luna, alla consulta.

Bellissima canzone degli Scorpions, Wind of Change. Arriva lui, Daniele De Martino, il Tarbas Stanotto.

O cuore mio sta volendo ancora bene a te. Però ci stavo buono che stavo così felice senza me. Stai tranquilla, non te venisse mai a cercare. Perché il mio cuore vorrà per sempre la tua felicità.

Come ogni notte, il pensiero più bello sei tu. Per compagnia, solo la luna insieme a me. Niente di più. Non sai quante volte vorrei averti da sola chiusa in una stanza, per dirti che il mio cuore su di noi non ha mai perso la speranza, perché la speranza è sempre l'ultima a morire. Sfiderei il mondo con le mie mani, gridando in faccia di amarti ancora domani. Giurerei contro l'impossibile, che di te sono ancora quel cielo so pazzo terribile. Con la mia mente non ti ho mai lasciato un minuto, anche se tutto questo tu non l'hai mai saputo. Già lo so, dovrò passare una vita senza di te, ma una cosa è certa, non dimenticarlo mai. Tu rimarrai per sempre un ricordo indelebile dentro di me.

Bellissima canzone di Daniele De Martino, il Tarbat. Stanotte arriva una richiesta di Dani DJ, lui è Dani DJ Luci Blu.

Bellissimo, cazzo, degli Europe, carry, pronti ragazzi, si balla, arrivano no, e fa, sì, five, I'm blue.

si balla, si balla. Arriva lei, Kim Lucas, to be you.

erano i desideri di Nodan e Cicci. Sono vivo di te, mi faccio parlare. Vai, Carmen, waiting for you. Dance with me.

giacci, ma mi sangrò. Perché non bacio a tempo mandolino? Magari a chitarra non si fa sentire.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.